te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo. A te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano. Fragile che potevo ucciderti stringendoti un po'. E poi ti ho visto con la forza di un aeroplano prendere in mano la tua vita e trascinarla in salvo. A te che mi hai insegnato i sogni e l'arte dell'avventura. A te che credi nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa.

che riesce a render la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande. A te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che

adesso non puoi, o forse non vuoi ritrovare la complicità e il nostro dolce fare niente, la convinzione di viverci per sempre, quella voglia e il calore che ci unisce tra una canzone e una giornata che finisce.

0: América, nuestro último CD. Sea mi canto.
1: Mille grazie. Un bel piacere, grazie a tutti, grazie.
0: Un bel applauso, eh. Allora, facciamo ancora...
2: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

0: écoutez de la musique magique Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Chi è? Guarda che roba, che centolini.
2: Conservate vestiti e cappotte, signora. Guarda. Centolini e
3: pegne.
4: Contonato limone.
2: Ma guarda,
5: signorina,

0: écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Un'amica che viene da lontano, dall'Australia. Una grande cantante. Una persona straordinaria che si chiama Tina Arena.
2: You laugh at that? You do it real quiet. Go bye-bye.

0: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM per voi.
1: Uepa! 1, 2, 3, un passi.

0: écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Porterò e comunque, anche se non vorrai. Ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo. E nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: voglio indifferenza, se mai mi vorrai ferire.
1: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

gente diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte.

Lusso reggeva il mare e il mondo delle donne, nell'aria calda vampeggiava. Mentre lui passeggiava, anche lei arrivava, e resta tutto da scegliere.

Lo sorreggiava il mare e il mondo delle donne, nell'aria insonne vampeggiava, inconfondibilmente, ineluttabilmente.